0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Radio 19, sono le 12 e un minuto.
4: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
5: GR 19.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo due notti di attacchi sempre più intensi nella notte trascorsa, gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero uno al mondo. Prima sul centrale spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Viabilità 19.
8: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
9: Bentrovati, intenso ma scorrevole il traffico sulle autostrade liguri. Resta qualche rallentamento sulla A10 Genova Ventimiglia da Pegli al bivio per la Milano-Genova. A Genova code sulle strade del porto sia in entrata sia in uscita dal terminal traghetti. In programma lavori notturni sull'autostrada A10 che a partire dalla mezzanotte chiuderà tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso Genova. Riapertura prevista entro le 5.30 di domani mattina. Si lavora di notte anche sulla 7 Milano-Genova, con chiusura dell'autostrada dalle 23 alle 6 tra il bivio per la A12 e quello per la A10 verso Genova. Ancora per lavori notturni chiuderà anche la A12 Genova-Livorno dalle 23 alle 6 tra Rapallo e Recco verso Genova. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
10: Stai connesso alla nuova stazione.
11: Suona la musica forte di oggi.
12: E no bla bla bla.
13: Pure Hits. Cambia la musica con
14: Radio 19.

0: estate. Vivi shopping e musica a Brugnato Cinque Terre Outlet Village con Summer Nights. Grandi serate con i migliori artisti, musica e parole. Sabato 11 luglio alle 21, ricchi e poveri. Ingresso libero e poi shopping fino a mezzanotte. Scopri il calendario completo su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato Cinque Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
1: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Genova Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
4: Pure Hits.
3: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
4: Pure Hits.
3: Se è una hit, è su Radio 19.
4: Pure Hits.
3: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
4: Pure Hits.
3: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19 più.

0: questo? Sarà una L?
1: Ma no, come minimo è una XL.
2: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
0: Il genio dell'asta del mobile!
2: Gli sconti volano fino al 70%!
1: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
2: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
3: Ah, non ci vedo niente con questo sole.
4: Ma non sei ancora andato da Spezzetti? Ci sono i saldi su occhiali da vista e da sole.
3: Anche a Varazze.
4: Genova, Varazze e online su spezzettiottica.it. Saldi per i mesi di luglio e agosto. Spezzetti, visione superba.
5: Il Ferraris ti chiama. Attivando Palsy Luce e Gas potrai ottenere fino a 120 euro di buono sconto sull'abbonamento alla stagione 2026-27 del Genoa CFC. Per maggiori dettagli visita la pagina della promozione su palsy.it e approfitta subito della promozione. Ti aspettiamo anche al ticket office di via al Porto Antico 4, dove le nostre hostess potranno supportarti nell'attivazione e rispondere a tutte le tue domande. Operazione a premi valida fino all'8 agosto 2026. Per informazioni e regolamento completo visita palsy.it. Compra sotto casa anche durante i saldi estivi. Il piacere di una scelta virtuosa e non virtuale. Botteghe, negozi, bar, ristoranti. Vicino a casa, vicino a te. Comprare sotto casa è una scelta di qualità. Scegli anche tu fra le tante eccellenze del territorio genovese. Grazie a Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, CNA.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Centro Audi, ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
8: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
9: Pure Hits.
8: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
9: Pure Hits.
8: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
9: Pure Hits.
10: Se è una hit, è su Radio 19.
9: Pure Hits.
8: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio 19, sono le 14 e 2 minuti.
2: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Pure Hits.
4: Pure Hits.
5: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
6: Pure Hits.
5: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
4: Pure Hits.
5: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

estate. Vivi shopping e musica a Brugnato 5 Terre Outlet Village con Summer Nights. Grandi serate con i migliori artisti in musica e parole. Sabato 11 luglio alle 21, ricchi e poveri, ingresso libero e poi shopping fino a mezzanotte. Scopri il calendario completo su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita.

0: 10 al 25 luglio a Satora, in Piazza Stella Genova, la mostra Atti di Resistenza, opere ritrovate del recentemente scomparso Adolfo Sentore, situazionista, a cura di Mario Napoli. 66 opere inedite realizzate negli anni 70 in un percorso dirompente e straniante. Info su www.satora.it.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
9: Pure Hits.
8: Se è una hit,
9: Pure Hits.
8: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19 Pure Hits, la tua playlist perfetta.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: non ci vedo niente con questo sole.
1: Ma non sei ancora andato da Spezzetti? Ci sono i saldi su occhiali da vista e da sole.
0: Anche a Varazze.
1: Genova, Varazze e online su Spezzetti.

0: non virtuale. Botteghe, negozi, bar, ristoranti, vicino a casa, vicino a te. Comprare sotto casa è una scelta di qualità. Scegli anche tu fra le tante eccellenze del territorio genovese. Grazie a Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria, Comune di Genova, Fondazione Carige, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, CNA.
1: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
0: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
1: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
0: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganò Batterie.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Radio 19, sono le 15 e un minuto.
4: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
5: GR 19.
6: Buon pomeriggio da Alessio Galea. Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario.

0: anniversario del disastro ambientale tra i più gravi della storia italiana, quando dallo stabilimento industriale dell'Icmesa un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area, successivamente bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni odierne. Nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump, lo riporta il Wall Street Journal citando fonti informate secondo cui Israele ha condiviso con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero i propositi della Repubblica Islamica. Intanto nello stretto di Hormuz il traffico commerciale riprende dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu sulle prossime operazioni. Secondo i media israeliani, Tel Aviv sarebbe pronta a unirsi agli attacchi statunitensi, ma dopo il via libera di Trump. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi, il bilancio ancora provvisorio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos, nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate, al momento non risultano i terreni coinvolti. La caduta di un cavo elettrico sarebbe all'origine del rogo. Caldo e afa senza tregua, l'Italia ancora nella morsa della nuova ondata di calore che proseguirà fino al 20 luglio. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Francia, allerta rossa nei quadranti occidentali del paese dove si sfiorano i 40 gradi. Temperature record anche nel sud dell'Inghilterra con picchi oltre i 34 gradi. È tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Viabilità 19.
2: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, intenso ma scorrevole il traffico sulle autostrade liguri. Resta qualche rallentamento sulla A10 Genova Ventimiglia da Pegli al bivio per la Milano-Genova. A Genova code sulle strade del porto sia in entrata sia in uscita dal terminal traghetti. In programma lavori notturni sull'autostrada A10 che a partire dalla mezzanotte chiuderà tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso Genova. Riapertura prevista entro le 5.30 di domani mattina. Si lavora di notte anche sulla A7 Milano-Genova, con chiusura dell'autostrada dalle 23 alle 6 tra il bivio per la A12 e quello per la A10 verso Genova. Ancora per lavori notturni chiuderà anche la A12 Genova-Livorno dalle 23 alle 6 tra Rapallo e Recco verso Genova. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ANCI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Pure Hits. Pure Hits.
5: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
4: Pure Hits.
5: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
4: Pure Hits.
5: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua

0: your hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto. Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

0: Audiolibri.
1: Una pagina di storia che forse non tutti ricorderanno, ma anche tradizioni antiche e l'umanità che si trova nelle situazioni più disperate, è quello che troverete nel nuovo, attesissimo libro di Ilaria Tuti. Ed è un poco la notte e un poco l'alba. Ilaria, come sono felice che tu sia tornata, prima di tutto.
2: Grazie, felicissima anch'io di ritrovarvi, grazie.
1: Anche perché ci racconti l'arrivo dei cosacchi in Friuli durante la Seconda Guerra Mondiale. Erano al soldo dei nazisti per combattere la resistenza. Però forse tutti non lo ricordano.
2: Qui è una storia molto sentita che anche

0: popolare, i cosacchi guerrieri delle steppe a cavallo qui in Friuli con i loro cammelli. Sembra quasi una fiaba nera, perché si parla comunque di guerra.
1: Una delle pagine più disperate ma anche più emozionanti erano i Santuari del Respiro, e le protagoniste, Serafina e la nonna, praticamente per tutto il racconto ne hanno a che fare. Di che cosa si tratta, Ilaria?
0: Il Santuario di Crava è dedicato alla Madonna, una Madonna che elargiva questo miracolo attraverso le ministresse, queste donne che officiavano il rito. I bimbi non sopravvissuti a parto potevano tornare al mondo per esalare un solo respiro, ma tanto bastava per poterli battezzare, liberare dall'agonia del limbo. Serafina, la protagonista, appartiene a questa stirpa di ministresse, però la vediamo prima bambina e poi donna, una donna che comunque è molto orientata al futuro, una donna ancora già moderna.
1: A parte la brutalità dei cosacchi, insomma, che di fatto occuparono le case, i loro cavalli si mangiavano i raccolti, la fame era praticamente ovunque, la violenza sulle donne, questa è un'altra pagina, è una piaga, insomma, che non è mai terminata. Quello che mi ha colpita è che in tutta questa violenza c'è spazio anche per un briciolo di umanità, vero Ilaria? Perché due popoli che non si conoscevano, che però a un certo punto hanno condiviso lo stesso destino.
0: Sì, da questa convivenza forzata, perché i cosacchi avevano occupato le case degli italiani, quindi si viveva assieme, all'epoca è nato anche un incontro necessario proprio per sopravvivere, e hanno imparato a guardarsi negli occhi, a scoprire l'essere umano nell'altro dalle piccole cose. Poi sono arrivate le carovane delle famiglie cosacche e si sono instaurati anche rapporti di amicizia, sì, perché poi nelle testimonianze rimaste i friulani li hanno guardati partire alla fine anche con una certa compassione, perché sapevano che questi cosacchi erano destinati alla morte nel gulag.
1: Beh, un libro che sicuramente vi consiglio, Ilaria Tuti con Ed è un poco la notte e un poco l'alba, pubblicato da Longanesi. E tra l'altro Ilaria, tu ci tieni, e l'hai scritto anche nel libro, che non è stato scritto dall'intelligenza artificiale, è tutto farina del tuo sacco.
0: Sì, oh. Sì, è tutto cuore, tutta passione, anche un pizzico di fatica, perché costruire una storia non è mai facile, però ecco, volevo essere trasparente nei confronti delle lettrici e dei lettori.
1: Non avevamo dubbi. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Lili Volante, il mio profilo Instagram, e anche su Spotify. E grazie Ilaria.
0: Grazie, buona estate a tutti.
2: Allora, vacanze?
3: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow, e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
2: Ma ne hai viste di tutti i colori?
3: No, solo quelli di Mini.
4: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it e vieni a trovarci presso
5: Auto B, via di Francia 34 Rosso, Genova.
6: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di italiane assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
7: Ah, non ci vedo niente con questo sole.
8: Ma non sei ancora andato da Spezzetti? Ci sono i saldi su occhiali da vista e da sole.
7: Anche a Varazze.
8: Genova, Varazze e online su spezzettiottica.it. Saldi per i mesi di luglio e agosto. Spezzetti, visione superba.
9: Il Ferraris ti chiama! Attivando Palsy Luce e Gas potrai ottenere fino a 120 euro di buono sconto sull'abbonamento alla stagione 2026-27 del Genoa CFC. Per maggiori dettagli visita la pagina della promozione su palsy.it e approfitta subito della promozione. Ti aspettiamo anche al ticket office di via al Porto Antico 4, dove le nostre hostess potranno supportarti nell'attivazione e rispondere a tutte le tue domande. Operazione a premi valida fino all'8 agosto 2026. Per informazioni e regolamento completo visita palsy.it.
10: Quest'estate vivi shopping e musica a Brugnato 5 Terre Outlet Village con Summer Nights. Grandi serate con i migliori artisti, musica e parole. Sabato 11 luglio alle 21, ricchi e poveri, ingresso libero e poi shopping fino a mezzanotte. Scopri il calendario completo su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
11: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
12: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
13: Internet veloce!
12: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
15: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: Saldi che vanno e maxi promo che resta. Da Isolani per tutta l'estate la montatura da sole non la paghi, anche durante i saldi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria. Così tu pensi alle ferie, agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service. Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
2: Il Ferraris ti chiama! Attivando Palsilluce e Gas potrai ottenere fino a 120 euro di buono sconto sull'abbonamento alla stagione 2026-27 del Genoa CFC. Per maggiori dettagli visita la pagina della promozione su palsi.it e approfitta subito della promozione. Ti aspettiamo anche al ticket office di via al Porto Antico 4, dove le nostre hostess potranno supportarti nell'attivazione e rispondere a tutte le tue domande. Operazione a premi valida fino all'8 agosto 2026. Per informazioni e regolamento completo visita palsi.it.
3: Dall'11 al 25 luglio a Satora, in Piazza Stella Genova, la mostra Atti di Resistenza, opere ritrovate del recentemente scomparso Adolfo Sentore, situazionista, a cura di Mario Napoli. 66 opere inedite realizzate negli anni 70 in un percorso dirompente e straniante. Info su www.satora.it.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato. Pure Hits. Se è una hit, è su Radio 19. Pure Hits. Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock. Pure Hits. Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
2: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
3: devi andare su deghi.it.
4: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
2: E poi devi cucinare per 16.
4: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
3: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare. Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Radio 19, sono le 16.
7: La migliore musica è qui su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
8: GR 19.
9: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella Seveso in Brianza a 50 anni dal disastro della diossina. Fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76 nello stabilimento dell'ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona provocando ustioni cutanee, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi che ha portato anche all'espulsione di 2 addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i 2 ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei 2 presunti contatti, 2 addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia, alle parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e 20 di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, 1 migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona. Si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme i vicini di casa, l'uomo un 30

0: 19enne di origine tunisina è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Wimbledon, il giorno delle semifinali, sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
1: Viabilità 19.
2: Luce verde, Liguria. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati, intenso ma scorrevole il traffico sulle autostrade liguri. Resta qualche rallentamento sulla A10 Genova Ventimiglia da Pegli al bivio per la Milano-Genova. A Genova code sulle strade del porto sia in entrata sia in uscita dal terminal traghetti. In programma lavori notturni sull'autostrada A10 che a partire dalla mezzanotte chiuderà tra Genova Pra e Genova Aeroporto verso Genova. Riapertura prevista entro le 5:30 di domani mattina. Si lavora di notte anche sulla 7 Milano-Genova, con chiusura dell'autostrada dalle 23 alle 6 tra il bivio per la A12 e quello per la A10 verso Genova. Ancora per lavori notturni chiuderà anche la A12 Genova-Livorno dalle 23 alle 6 tra Rapallo e Recco verso Genova. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con il Comune di Genova. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Pure Hits. Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
5: Pure Hits.
4: Se è una hit, è su Radio 19.
5: Pure Hits.
4: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
5: Pure Hits.
4: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: Radio 19. Seguici anche su Facebook.
1: Radio 19.

0: estate. Vivi shopping e musica a Brugnato 5 Terre Outlet Village con Summer Nights. Grandi serate con i migliori artisti, musica e parole. Sabato 11 luglio alle 21, ricchi e poveri, ingresso libero e poi shopping fino a mezzanotte. Scopri il calendario completo su brugnato5terreoutletvillage.it e da app Brugnato 5 Terre Club. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
1: A volte le soluzioni sono più vicine di quanto pensi. Viganò ti sostituisce la batteria della tua auto e moto in pochi minuti. Viganò Batterie non ti lascia a piedi. A Genova, in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com.
2: Trova la tua prossima auto usata con B-Outlet, l'usato di Novelli 1934 e Auto B, oltre 1000 vetture disponibili, con sconti fino a 3000 euro. È il momento giusto per metterti al volante del tuo prossimo affare. Scegli tra oltre 1000 auto usate garantite e approfitta di vantaggi esclusivi fino a 3000 euro. Più scelta, più risparmio, più libertà. Corri da B-Outlet, l'usato garantito di Novelli 1934 e Auto B. Visita il sito bautogroup.com, chiamaci al numero 010 64 32 17 80 e vieni a trovarci a Genova, via Roma Irone 42D.
3: Saldi che vanno e maxi promo che resta. Da Isolani per tutta l'estate la montatura da sole non la paghi, anche durante i saldi. Scopri il regolamento completo su isolani.com e vieni a trovarci nei centri ottici Isolani della Liguria. Così tu pensi alle ferie, agli occhiali da sole graduati ci pensa Isolani.
4: Hai visto? Sarà una L?
5: Ma no, come minimo è una XL.
6: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
6: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
6: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Non è solo italiana, è semplicemente
14: hit.
13: Pure hit. Cambia la musica con

Covid-19.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
2: Devi ristrutturare bagno e cucina? Rivolgiti a dei professionisti. Centro Bagni Cucine ristruttura con personale proprio. Ma affrettati, gli incentivi del 50% terminano il 31 dicembre. Inoltre troverai cucine Lube con pagamento 24 mesi a tasso zero. Centro Bagni Cucine ti aspetta in via Rino Mandoli 127, zona Marassi, Genova.
3: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A00007011 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
4: Ah, non ci vedo niente con questo sole.
5: Ma non sei ancora andato da Spezzetti? Ci sono i saldi su occhiali da vista e da sole.
4: Anche a Varazze.
5: Genova, Varazze e online su spezzettiottica.it. Saldi per i mesi di luglio e agosto. Spezzetti, visione superba.
6: Hai saputo e ora ti chiedi di più. Le risposte le trovi tutte su Dossier. Genova Today Dossier, il giornalismo d'inchiesta che approfondisce i temi più cari ai cittadini. Un team di giornalisti investigativi porta avanti le inchieste su gestione dei rifiuti, inquinamento, strutture sanitarie, pubblica amministrazione, fondi pubblici, scuola ed edilizia popolare. Abbonati a Dossier. Costa solo un euro al mese per i primi tre mesi. Hai saputo e ora Dossier.
7: Your hits.

e scopri le frequenze, i contatti e social network di Radio 19. Radio19.it.

0: Pure Hits.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
3: Pure Hits.
2: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

0: got something I wanna talk about.
1: Killer Hits.
2: Che tu sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.
1: Hey, what's up? This is Selena Gomez.

0: è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure hits.
0: Se è una hit,
2: Pure hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure hits.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: La musica più forte a Genova.
2: La riconosci sempre.
1: Radio 19.